0: sete a dito di madi di dori capite che ti cian cian
1: e sta deni sta mai lì sta giù nitto che ti ganazzo che gori gori gori pan
0: c'andremo chi di sete a dito di madi di dori capite che ti cian cian.